0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.